0: rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
1: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20.45, Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
0: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.
2: RCS Network diventa hit.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Tra i matrimoni più attesi dell'anno c'è senza dubbio quello di Damiano David e Dove Cameron, sempre più vicino. La coppia continua a conquistare fan e fotografi con una complicità che non passa inosservata. Lui rockstar dal cuore internazionale, lei attrice e cantante tra le più amate di Hollywood. Tra red carpet, sguardi complici e romantiche vacanze italiane, i due sembrano i protagonisti di una favola moderna. E se i preparativi sono davvero agli sgoccioli, il giorno del sì potrebbe essere uno degli eventi mondani più glamour. Per il momento il cantante non cambia look, ma presto potrebbe aggiungere un bel anello al dito. E tra i protagonisti dell'estate e dei recenti mondiali di calcio, l'eterno Lionel Messi continua ad incantare il mondo dello sport e non solo. C'è una persona che da sempre gli fa da capitano fuori dal campo, Antonella Roccuzzo. Moglie, mamma e imprenditrice, è il punto di riferimento del campione argentino, con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora due ragazzini. Oggi, 3 figli, impegni professionali e fatiche sportive di lui, ora la coppia si gode le meritate vacanze. Altro che cartellini gialli e tempi supplementari! Stavolta la partita si gioca tra sole, tuffi e relax. Dopo aver fatto parlare di sé per i colpi in campo, un altro sportivo conquista le cronache rosa con vacanze decisamente glamour. Carlos Alcaraz è stato paparazzato di recente in costiera amalfitana a bordo del suo yacht con la bionda Claudia Canals, influencer ed imprenditrice catalana, nota in Spagna anche per la sua partecipazione ad un famoso reality. Le immagini dei due insieme hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando i rumors su una possibile nuova storia d'amore. Che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa di più, una cosa è certa: stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che riunisce oltre 300 lavori per indagare la componente ironica che attraversa la cultura italiana. Non un semplice atteggiamento, ma una vera e propria sensibilità nazionale che trova nella commedia dantesca il suo primo e più alto riferimento. Nella rivoluzione di affrontare i temi più complessi attraverso un registro legato alla quotidianità, intrecciando la cultura alta con quella popolare. L'arco temporale si estende oltre 80 anni dal secondo dopoguerra ad oggi, soffermandosi sugli artisti che hanno fatto della tensione tra tragico e comico il centro della propria poetica e del proprio sguardo sul mondo, coinvolgendo anche il cinema, il teatro, l'architettura, la letteratura e la filosofia. Tragicomica prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento ad oggi al Maxi di Roma fino al 20 settembre. Ci spostiamo a Torino per un'esposizione che riunisce per la prima volta in un percorso unitario un'ampia e significativa selezione di opere su carta, oltre 600 disegni, acquerelli, incisioni e dipinti provenienti dalle raccolte del GAM raccontano con uno sguardo inedito l'intero XX secolo, dalle atmosfere simboliste e secessioniste fino alle ricerche della generazione degli anni 90. La mostra mette in dialogo poetiche e linguaggi differenti, tutti legati alla centralità della carta come spazio di sperimentazione e invenzione, supporto agile, immediato, disponibile che ha consentito agli artisti di annotare visioni, verificarle, contraddirle, ripeterle e trasformarle. Un altro Novecento, opere su carta dalle collezioni della GAM a Torino fino al 1 novembre. E ora a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Partenope è la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido, connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagna l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 31 agosto. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Woman Down di Colleen Hoover. In questo thriller ricco di colpi di scena, una scrittrice frustrata cerca ispirazione in un rifugio isolato, ma ciò che trova sfida ogni aspettativa e la realtà. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, il Capitan Harlock, il Grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 3.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola, indaga la squadra mobile.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
3: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
2: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
3: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena, dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
2: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20:45, Palermo-Lecce alle 21:15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
3: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni, temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica.

0: RCS Network oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
1: Passaparola.
3: Hit Dance. Hit Dance. Passione irrefrenabile. Hit Dance. On air su RCS Network.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Dance. Hit Dance. Hit Dance vi propone il disco lancio Hit Top Dance. Classifiche trasmesse sulla radio ufficiale di Napoli. Le più belle passano su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Tesla Model 3 Highland, elettrica ottimizzata aerodinamicamente, CX migliorato. Autonomia fino a circa 550-600 km in ciclo WLTP, 0-100 in circa 4,4 secondi nel long range AWD. Migliorata su insonorizzazione e comfort rispetto alla generazione precedente. Volkswagen ID.2 All, elettrica compatta FWD, circa 226 cavalli nella versione top futura. Autonomia target 450 km nel ciclo WLTP, 0-100 sotto i 7 secondi. Passiamo alle due ruote, KTM 990 Duke, bicilindrico parallelo da circa 123 cavalli e 103 Nm, 0-100 in circa 3,3 secondi. Peso contenuto sotto i 190 kg, è una naked molto aggressiva. Triumph Daytona 660, 3 cilindri da circa 95 cavalli e 69 Nm, da 0 a 100 in circa 3,9 secondi, sportiva media più stradale che estrema ed è un ottimo compromesso quotidiano. Chiudiamo con una curiosità. Il settore auto sta cambiando anche fuori dal motore. Oggi i produttori lavorano sempre di più sull'aerodinamica attiva e passiva perché ogni punto di coefficiente CX può valere fino al 5-7% di autonomia in più sulle elettriche. Questo significa che elementi come maniglia scomparsa, cerchi carenati e sottoscocca completamente piatto non sono più scelte estetiche ma ingegneristiche. Un tempo queste soluzioni erano riservate alle supercar, oggi arrivano anche sulle utilitarie elettriche. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Hit Dance, la musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare. Solo su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con i principali protagonisti del K-pop, ovviamente mi riferisco ai BTS che hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Normal, una delle 14 tracce di Arirang, l'album che ha segnato il ritorno discografico della band coreana dopo quasi 4 anni. In Normal i BTS affrontano temi legati alla quotidianità e alle emozioni vissute dai 7 artisti dentro e fuori dal palco. E passiamo a Vuoto Cosmico, questo è il titolo del nuovo singolo di Giusy Ferreri che conferma la ricerca della cantante di nuovi stimoli e collaborazioni. Giusy Ferreri prosegue così la sua carriera solista con una canzone che definisce ed esalta la sua nuova fase artistica dopo aver intrapreso un percorso parallelo con la band alternative rock dei Bloom. E voliamo in Germania dove c'è Kamrad, il 29enne cantautore tedesco che nel nuovo singolo Sober racconta la lucidità ritrovata dopo una sbornia d'amore, trasformando la fine di una relazione in un nuovo inizio. E passiamo ad un'altra 29enne, in questo caso cantante e attrice statunitense di origini messicane. Mi riferisco ovviamente a Becky G, Baraja Bandita è il titolo del suo nuovo album, il quinto della sua carriera, un lavoro attraverso cui Becky riafferma con forza la propria identità, muovendosi con naturalezza tra spagnolo ed inglese, esprimendo la sua duplice identità culturale ed artistica e segnando anche un ritorno alle sue radici rap. Sarà il primo album di Becky G ad essere pubblicato in vinile e CD. Si intitola invece Last Weekend, il terzo album in studio della 31enne cantautrice californiana Phoebe Bridgers. Phoebe ha aperto i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour e anche qualche data per i Rolling Stones. Last Weekend è un album avvincente in cui tesse storie complesse su sonorità insolite. Nella biografia dell'album, Phoebe Bridgers parla del desiderio di trasferire emozioni dalla compositrice all'ascoltatore e qui e in tutto l'album raggiunge sicuramente questo obiettivo. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Laura Pausini, che ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese. Si tratta però di una cover importante, quella di Juan Chiov, successo del 1980 nato dalla penna di Pino Daniele, in questo caso in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, a confermare ancora una volta quanto sia profondo il legame della Pausini con la lingua portoghese. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Laura Pausini. Se qualcuno deve invidiare qualcosa veramente di me, non deve essere il successo, ma il rapporto che io ho con la mia famiglia.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: RCS Network suona solo le star del momento. Ascoltale anche su Alexa, con DJ Peter Sachs.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

non aspettare. Muoversi per te. Restare e vivere da protagonista. RRRCS Network. Oltre le note della musica.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono 120.000 dollari.
1: 120.000 dollari per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande! Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Campania ci sono 7 posti dove trovare un po' di fresco in questi giorni. Nel comune di Fonte Greca c'è un bosco centenario con una specie di cipressi molto rara, nel bel mezzo del quale scorre il fiume Saba. All'arrivo, la presenza del fiume, di cascate e laghetti vi doneranno subito una sensazione di freschezza. Il bosco vi riparerà dal sole cocente di agosto e fare un picnic nell'area attrezzata con vista sulla cascata sarà davvero una goduria. Poi c'è Bocca della Selva. Con i suoi 1395 metri d'altitudine, questa località nel Parco Regionale del Matese vi garantirà una boccata di ossigeno fresco. Potrete passeggiare nei boschi, stendervi a prendere il sole sui suoi sterminati prati, assaggiare la cucina tipica nell'unico rifugio presente. Da Bocca della Selva, curva dopo curva, lungo una strada bella e panoramica, potrete poi giungere fino al lago Matese. La vetta del Monte Terminillo, che fa parte dei Monti Picentini dell'Appennino Campano, raggiunge quota 1806 metri d'altitudine. I suoi fitti boschi e qualche ruscello sapranno regalarvi ristoro dalla calura, ideale per una giornata di relax. Ci sono infatti aree picnic con giochi per bambini. Salendo in alto invece si trova una piana con un maneggio. Le grotte di Castelcivita si trovano nel Parco Nazionale del Cilento. Ci sono vari percorsi, quello più facile è il percorso turistico della durata di un'ora circa, che basterà per permettervi di godere della bellezza e dell'imponenza di queste grotte. Non dimenticate di indossare scarpe da trekking e di portare con voi una felpa, perché anche nelle giornate più torride qui la temperatura costante è di 18 gradi. Se usciti dalle grotte di Castelcivita avete voglia di fare un tuffo, il fiume Calore è proprio a due passi e potete arrivarci proprio a piedi dal parcheggio delle grotte. Da qui infatti, imboccando un sentiero, arriverete in una zona dove il fiume crea delle vere e proprie spiagge. Tra il fresco dell'acqua e l'ombra degli alberi, refrigerio e divertimento sono assicurati. Il Monte Faito, nei Monti Lattari, con i suoi 1131 metri di altitudine, domina la penisola sorrentina e tutto il Golfo di Napoli. Si può accedere da Vico Equense e da Castellammare di Stabia, anche con la funivia che parte proprio dalla stazione di Castellammare. Qui il fresco non manca e potrete fare un picnic o una passeggiata alla scoperta dei faggi secolari. In estate è possibile anche noleggiare bici ed e-bike. Dal bar del Belvedere avrete poi una vista impagabile sull'intero Golfo di Napoli. E infine, nel Parco del Taburno, a quasi 1400 metri di altitudine, troverete il bel Parco Avventura Camposauro, un'area picnic ed un piccolo parco giochi. Le zip line tra gli alberi del bosco e la parete per l'arrampicata vi faranno passare dei momenti di pura adrenalina, ma al fresco. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Amo l'amore dei marinai che baciano e se ne vanno. Lasciano una promessa, mai più ritornano. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrico, Io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglio tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sasà, I nobili Graziella, Da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Cara Margaret, stasera circheremo Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.
1: Perché

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Dopo quasi 10 anni si chiude l'era dell'assistente Google. L'azienda americana ha reso noto che a partire dal 4 settembre il software lascerà il posto su tutti i dispositivi supportati a Gemini, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale. La decisione, notificata agli utenti tramite una comunicazione via mail, spiega che il processo di aggiornamento si articolerà nell'arco di alcune settimane. Una volta completato, non consentirà ripristino manuale del precedente servizio attraverso le impostazioni dell'applicazione, come accaduto finora. Con l'avvio delle procedure a settembre verrà quindi eliminata l'opzione che permetteva l'uso temporaneo dell'assistente Google all'interno dell'interfaccia di Gemini. Continua intanto la corsa all'IA e Meta ha annunciato il lancio di MuseCode, un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale progettato per supportare la scrittura di codice e la gestione di progetti software da parte degli sviluppatori. Il chatbot si inserisce nel settore degli strumenti per professionisti, dove la competizione serrata vista la presenza di aziende come OpenAI e Anthropic. Meta aveva già rilasciato in passato strumenti per la programmazione, ma si trattava di modelli di intelligenza artificiale non pronti all'uso. Samsung ha rinnovato la propria offerta nel settore dei dispositivi indossabili di fascia alta col lancio del Galaxy Watch Ultra 2. Il nuovo orologio intelligente si posiziona al vertice del catalogo della società sudcoreana, proponendo un bilanciamento tra le funzioni per la vita quotidiana e una struttura rinforzata per le attività all'aperto. Le novità più rilevanti riguardano la dotazione hardware interna, l'integrazione del processore Snapdragon Wear Elite e l'adozione di un modulo da batteria da 800 mAh, il più capiente mai impiegato dal marchio su questa categoria di prodotti. Sondaggi più avanzati, la nuova funzione Tutti, creare nuove chat di gruppo partendo da gruppi già esistenti. Sono alcuni aggiornamenti introdotti da WhatsApp pensati per aiutare le persone a organizzarsi più facilmente. La funzione nuova si chiama Tutti e avvisa partecipanti della chat di gruppo in merito a messaggi importanti e urgenti senza dover taggare le persone una alla volta. Potrebbe essere utile per comunicazioni di lavoro, scuola o nell'organizzazione di un evento. Con più di 32 partecipanti, Tutti è disponibile solo per gli amministratori. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: quelle bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da Un Illustre Ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.
1: Immagini

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Tra i matrimoni più attesi dell'anno c'è senza dubbio quello di Damiano David e Dove Cameron, sempre più vicino. La coppia continua a conquistare fan e fotografi con una complicità che non passa inosservata. Lui rockstar dal cuore internazionale, lei attrice e cantante tra le più amate di Hollywood. Tra red carpet, sguardi complici e romantiche vacanze italiane, i due sembrano i protagonisti di una favola moderna. E se i preparativi sono davvero agli sgoccioli, il giorno del sì potrebbe essere uno degli eventi mondani più glamour. Per il momento il cantante non cambia look, ma presto potrebbe aggiungere un bel anello al dito. E tra i protagonisti dell'estate e dei recenti mondiali di calcio, l'eterno Lionel Messi continua ad incantare il mondo dello sport e non solo. C'è una persona che da sempre gli fa da capitano fuori dal campo, Antonella Roccuzzo. Moglie, mamma e imprenditrice, è il punto di riferimento del campione argentino, con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora due ragazzini. Oggi, 3 figli, impegni professionali e fatiche sportive di lui, ora la coppia si gode le meritate vacanze. Altro che cartellini gialli e tempi supplementari! Stavolta la partita si gioca tra sole, tuffi e relax. Dopo aver fatto parlare di sé per i colpi in campo, un altro sportivo conquista le cronache rosa con vacanze decisamente glamour. Carlos Alcaraz è stato paparazzato di recente in costiera amalfitana a bordo del suo yacht con la bionda Claudia Canals, influencer ed imprenditrice catalana, nota in Spagna anche per la sua partecipazione ad un famoso reality. Le immagini dei due insieme hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando i rumors su una possibile nuova storia d'amore. Che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa di più, una cosa è certa: stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 18 agosto 2026 è il 230° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 20:06. I santi del giorno sono Sant'Elena e San Franco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 agosto del 1868 l'astronomo francese Jules Janssen scopre l'elio, gas nobile incolore e inodore, dopo l'idrogeno è l'elemento chimico più presente nell'universo. Nel 1958, dopo una prima apparizione a Parigi passata sotto silenzio, esce negli Stati Uniti Lolita, dello scrittore russo Vladimir Nabokov, uno dei romanzi più controversi della storia della letteratura novecentesca. Da un lato fu riconosciuto come capolavoro, dall'altro incontrò una moltitudine di resistenze per via del pesante argomento trattato, la pedofilia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 agosto del 1989 Raff è primo in classifica con Ti pretendo. Nel 2001 Tre parole di Valeria Rossi è in cima alla hit parade. E nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Elsa Morante, nata a Roma il 18 agosto 1912 e qui scomparsa il 25 novembre 1985. È stata una scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana, tra le più importanti narratrici del secondo dopoguerra. Compie oggi 93 anni Roman Polanski, nato a Parigi, è un famoso regista e sceneggiatore cinematografico di origini ebraico-polacche, naturalizzato francese. Spegne 83 candeline l'ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Gianni Rivera. 73 candeline sulla torta dell'attore e regista italiano Sergio Castelletto. Compie 58 anni il cantante italiano Daniele Silvestri. Buon compleanno a Geppi Cucciari, la comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice italiana, spegne 53 candeline. Compie infine 43 anni Mika, cantautore e showman libanese naturalizzato britannico. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 agosto 2018 di Kofi Annan, primo capo dell'ONU africano nero, la sua opera di rinnovamento dell'istituzione e l'impegno per il disarmo e i diritti umani vennero premiati nel 2001 con il Nobel per la pace. E nel 2024 ci lasciava Alain Delon, autore simbolo del cinema francese. E il proverbio del giorno è: per un piccolo interesse, non far grandi promesse.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata piena ma positiva. Potreste dover affrontare code, scartoffie o appuntamenti in ambienti pubblici. Prima della fine del mese ci saranno ancora alcune commissioni da sbrigare. Qualcuno sta pensando a un cambiamento radicale. Toro, dopo tante rinunce adesso sentite il bisogno di vivere. Non sprecate tempo con questioni familiari che non vi riguardano direttamente. Restate centrati sui vostri progetti. In amore, la relazione con il partner è destinata ad evolvere. Gemelli, non esistono relazioni perfette, ma solo persone che scelgono di lavorare insieme ogni giorno. Evitate decisioni affrettate in ambito finanziario. In questi giorni, tra spese, entrate e bilanci, sarà necessario fare un po' di ordine. Cancro, uscite dalla routine che vi spegne. Cambiate anche solo una piccola cosa, ma fatelo ogni giorno. Il tempo è il vostro bene più prezioso. Usatelo per vivere, non per sopravvivere. Leone, questa giornata vi offre l'opportunità di prendere decisioni significative riguardo a legami affettivi, a finanze condivise o alla gestione economica familiare. La condizione psicologica e morale è eccellente. Vergine, questo periodo è particolarmente propizio per coltivare armonia con i vostri cari. Siete in piena fioritura di idee e iniziative. Date loro forma per rendere felici voi e le persone che vi circondano. Bilancia, siete pieni di energia, è il momento perfetto per fare un passo in avanti ed essere audaci con i vostri progetti. Le stelle vi invitano a prendere il controllo della vostra vita, dimostrare le vostre capacità e lanciare nuove idee. Scorpione, prendetevi

0: raggiungere un accordo significativo che tocchi la sfera familiare, economica, lavorativa o affettiva. Pesci, il vostro umore è eccellente oggi e un'intensa carica di energia vi spingerà a intraprendere nuove iniziative. Siete molto determinati a rimettervi in gioco, a progredire e a ristabilire i contatti con coloro che potranno sostenervi nel vostro percorso. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Non si può misurare l'affetto che lega due esseri umani dalla quantità di parole che si scambiano. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend.

0: RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Mo e Mo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Tra i matrimoni più attesi dell'anno c'è senza dubbio quello di Damiano David e Dove Cameron, sempre più vicino. La coppia continua a conquistare fan e fotografi con una complicità che non passa inosservata. Lui rockstar dal cuore internazionale, lei attrice e cantante tra le più amate di Hollywood. Tra red carpet, sguardi complici e romantiche vacanze italiane, i due sembrano i protagonisti di una favola moderna. E se i preparativi sono davvero agli sgoccioli, il giorno del sì potrebbe essere uno degli eventi mondani più glamour. Per il momento il cantante non cambia look, ma presto potrebbe aggiungere un bel anello al dito. E tra i protagonisti dell'estate e dei recenti mondiali di calcio, l'eterno Lionel Messi continua ad incantare il mondo dello sport e non solo. C'è una persona che da sempre gli fa da capitano fuori dal campo, Antonella Roccuzzo. Moglie, mamma e imprenditrice, è il punto di riferimento del campione argentino, con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora due ragazzini. Oggi, 3 figli, impegni professionali e fatiche sportive di lui, ora la coppia si gode le meritate vacanze. Altro che cartellini gialli e tempi supplementari, stavolta la partita si gioca tra sole, tuffi e relax. Dopo aver fatto parlare di sé per i colpi in campo, un altro sportivo conquista le cronache rosa con vacanze decisamente glamour. Carlos Alcaraz è stato paparazzato di recente in costiera amalfitana a bordo del suo yacht con la bionda Claudia Canals, influencer ed imprenditrice catalana, nota in Spagna anche per la sua partecipazione ad un famoso reality. Le immagini dei due insieme hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando i rumors su una possibile nuova storia d'amore. Che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa di più, una cosa è certa: stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 18 agosto 2026 è il 230° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 20:06. I santi del giorno sono Sant'Elena e San Franco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 agosto del 1868 l'astronomo francese Jules Janssen scopre l'elio, gas nobile incolore e inodore, dopo l'idrogeno è l'elemento chimico più presente nell'universo. Nel 1958, dopo una prima apparizione a Parigi passata sotto silenzio, esce negli Stati Uniti Lolita, dello scrittore russo Vladimir Nabokov, uno dei romanzi più controversi della storia della letteratura novecentesca. Da un lato fu riconosciuto come capolavoro, dall'altro incontrò una moltitudine di resistenze per via del pesante argomento trattato, la pedofilia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 agosto del 1989 Raff è primo in classifica con Ti pretendo. Nel 2001 Tre parole di Valeria Rossi è in cima alla hit parade. E nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Elsa Morante, nata a Roma il 18 agosto 1912 e qui scomparsa il 25 novembre 1985. È stata una scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana, tra le più importanti narratrici del secondo dopoguerra. Compie oggi 93 anni Roman Polanski, nato a Parigi, è un famoso regista e sceneggiatore cinematografico di origini ebraico-polacche, naturalizzato francese. Spegne 83 candeline l'ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Gianni Rivera. 73 candeline sulla torta dell'attore e regista italiano Sergio Castelletto. Compie 58 anni il cantante italiano Daniele Silvestri. Buon compleanno a Geppi Cucciari, la comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice italiana, spegne 53 candeline. Compie infine 43 anni Mika, cantautore e showman libanese naturalizzato britannico. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 agosto 2018 di Kofi Annan, primo capo dell'ONU africano nero, la sua opera di rinnovamento dell'istituzione e l'impegno per il disarmo e i diritti umani vennero premiati nel 2001 con il Nobel per la pace. E nel 2024 ci lasciava Alain Delon, autore simbolo del cinema francese. E il proverbio del giorno è: per un piccolo interesse, non far grandi promesse.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata piena ma positiva. Potreste dover affrontare code, scartoffie o appuntamenti in ambienti pubblici. Prima della fine del mese ci saranno ancora alcune commissioni da sbrigare. Qualcuno sta pensando a un cambiamento radicale. Toro, dopo tante rinunce adesso sentite il bisogno di vivere. Non sprecate tempo con questioni familiari che non vi riguardano direttamente. Restate centrati sui vostri progetti. In amore, la relazione con il partner è destinata ad evolvere. Gemelli, non esistono relazioni perfette, ma solo persone che scelgono di lavorare insieme ogni giorno. Evitate decisioni affrettate in ambito finanziario. In questi giorni, tra spese, entrate e bilanci, sarà necessario fare un po' di ordine. Cancro, uscite dalla routine che vi spegne. Cambiate anche solo una piccola cosa, ma fatelo ogni giorno. Il tempo è il vostro bene più prezioso. Usatelo per vivere, non per sopravvivere. Questa giornata vi offre l'opportunità di prendere decisioni significative riguardo a legami affettivi, a finanze condivise o alla gestione economica familiare. La condizione psicologica e morale è eccellente. Vergine, questo periodo è particolarmente propizio per coltivare armonia con i vostri cari. Siete in piena fioritura di idee e iniziative. Date loro forma per rendere felici voi e le persone che vi circondano. Bilancia. Siete pieni di energia. È il momento perfetto per fare un passo in avanti ed essere audaci con i vostri progetti. Le stelle vi invitano a prendere il controllo della vostra vita, dimostrare le vostre capacità e lanciare nuove idee. Scorpione, prendetevi cura del vostro benessere ricominciando a fare un po' di attività fisica. Le relazioni potranno fiorire e sarà il momento propizio per dare il via a nuovi progetti insieme. Se porterete a compimento i compiti più tosti, avrete del tempo di qualità da dedicare ai vostri passatempi. Sagittario, noterete oggi che le persone intorno a voi saranno più aperte e collaborative, rendendo questo il momento ideale per esprimere le vostre idee e i vostri progetti. Avrete anche l'opportunità di migliorare le finanze. Capricorno, è fondamentale che rallentiate il ritmo e vi concediate del tempo per ricaricare le energie. Non rimandate oltre la cura di voi. Tra persone dalla forte personalità potrebbero sorgere discussioni accese. Acquario, è il momento ideale per portare a termine un'impresa, rafforzare i successi ottenuti o siglare un accordo significativo che tocchi la sfera familiare, economica, lavorativa o affettiva. Pesci, il vostro umore è eccellente oggi e un'intensa carica di energia vi spingerà a intraprendere nuove iniziative. Siete molto determinati a rimettervi in gioco, a progredire e a ristabilire i contatti con coloro che potranno sostenervi nel vostro

0: percorso. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Non si può misurare l'affetto che lega due esseri umani dalla quantità di parole che si scambiano. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Dai, io farei che inizi tu.

The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu. Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna. Umberto Tozzi, Notte Rosa. Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse Serallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.
1: Immagini

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 7:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata piena ma positiva. Potreste dover affrontare code, scartoffie o appuntamenti in ambienti pubblici. Prima della fine del mese ci saranno ancora alcune commissioni da sbrigare. Qualcuno sta pensando a un cambiamento radicale. Toro, dopo tante rinunce adesso sentite il bisogno di vivere. Non sprecate tempo con questioni familiari che non vi riguardano direttamente. Restate centrati sui vostri progetti. In amore, la relazione con il partner è destinata ad evolvere. Gemelli, non esistono relazioni perfette, ma solo persone che scelgono di lavorare insieme ogni giorno. Evitate decisioni affrettate in ambito finanziario. In questi giorni, tra spese, entrate e bilanci, sarà necessario fare un po' di ordine. Cancro, uscite dalla routine che vi spegne. Cambiate anche solo una piccola cosa, ma fatelo ogni giorno. Il tempo è il vostro bene più prezioso. Usatelo per vivere, non per sopravvivere. Leone, questa giornata vi offre l'opportunità di prendere decisioni significative riguardo a legami affettivi, a finanze condivise o alla gestione economica familiare. La condizione psicologica e morale è eccellente. Vergine, questo periodo è particolarmente propizio per coltivare armonia con i vostri cari. Siete in piena fioritura di idee e iniziative. Date loro forma per rendere felici voi e le persone che vi circondano. Bilancia, siete pieni di energia, è il momento perfetto per fare un passo in avanti ed essere audaci con i vostri progetti. Le stelle vi invitano a prendere il controllo della vostra vita, dimostrare le vostre capacità e lanciare nuove idee. Scorpione, prendetevi cura del vostro benessere ricominciando a fare un po' di attività fisica. Le relazioni potranno fiorire e sarà il momento propizio per dare il via a nuovi progetti insieme. Se porterete a compimento i compiti più tosti, avrete del tempo di qualità da dedicare ai vostri passatempi. Sagittario, noterete oggi che le persone intorno a voi saranno più aperte e collaborative, rendendo questo il momento ideale per esprimere le vostre idee e i vostri progetti. Avrete anche l'opportunità di migliorare le finanze. Capricorno, è fondamentale che rallentiate il ritmo e vi concediate del tempo per ricaricare le energie. Non rimandate oltre la cura di voi. Tra persone dalla forte personalità potrebbero sorgere discussioni accese. Acquario, è il momento ideale per portare a termine un'impresa, rafforzare i successi ottenuti o siglare un accordo significativo che tocchi la sfera familiare, economica, lavorativa o affettiva. Pesci, il vostro umore è eccellente oggi e un'intensa carica di energia vi spingerà a intraprendere nuove iniziative. Siete molto determinati a rimettervi in gioco, a progredire e a ristabilire i contatti con coloro che potranno sostenervi nel vostro percorso. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Non si può misurare l'affetto che lega due esseri umani dalla quantità di parole che si scambiano. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: vita.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
1: Passa parola.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di...

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 18 agosto 2026 è il 230° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 20:06. I santi del giorno sono Sant'Elena e San Franco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 agosto del 1868 l'astronomo francese Julien Sen scopre l'elio, gas nobile incolore e inodore, dopo l'idrogeno è l'elemento chimico più presente nell'universo. Nel 1958, dopo una prima apparizione a Parigi passata sotto silenzio, esce negli Stati Uniti Lolita, dello scrittore russo Vladimir Nabokov, uno dei romanzi più controversi della storia della letteratura novecentesca. Da un lato fu riconosciuto come capolavoro, dall'altro incontrò una moltitudine di resistenze per via del pesante argomento trattato, la pedofilia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 agosto del 1989 Raff è primo in classifica con Ti pretendo. Nel 2001 Tre parole di Valeria Rossi è in cima alla hit parade. E nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Elsa Morante, nata a Roma il 18 agosto 1912 e qui scomparsa il 25 novembre 1985. È stata una scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana, tra le più importanti narratrici del secondo dopoguerra. Compie oggi 93 anni Roman Polanski, nato a Parigi, è un famoso regista e sceneggiatore cinematografico di origini ebraico-polacche, naturalizzato francese. Spegne 83 candeline l'ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Gianni Rivera. 73 candeline sulla torta dell'attore e regista italiano Sergio Castellitto. Compie 58 anni il cantante italiano Daniele Silvestri. Buon compleanno a Geppi Cucciari, la comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice italiana, spegne 53 candeline. Compie infine 43 anni Mika, cantautore e showman libanese naturalizzato britannico. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 agosto 2018 di Kofi Annan, primo capo dell'ONU africano nero. La sua opera di rinnovamento dell'istituzione e l'impegno per il disarmo e i diritti umani vennero premiati nel 2001 con il Nobel per la pace. E nel 2024 ci lasciava Alain Delon, autore simbolo del cinema francese. E il proverbio del giorno è: per un piccolo interesse, non far grandi promesse.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è The Legend, The Legend. The Legend. Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «Non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo.
2: Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
3: È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative si sarebbe trattato di un regolamento di conti, di malavita.
2: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
3: C'è una prima svolta nell'indagine del furto delle 4 opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione, è aperta la caccia.
2: Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha giunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. In casa Roma è fatta per il trasferimento di Rodrigo Mora e i giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali, più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro.

Linda, Gianni Bella e Più ci penso, Marcella Bella, Resta con me, I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo! Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile!

RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora Mina, mi mandi rose, Lucio Battisti, il mio canto libero, Bobby Solo, una lacrima sul viso, Little Tony, cuore matto, Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 18 agosto 2026 è il 230° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 20:06. I santi del giorno sono Sant'Elena e San Franco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 agosto del 1868 l'astronomo francese Jules Janssen scopre l'elio, gas nobile incolore e inodore, dopo l'idrogeno è l'elemento chimico più presente nell'universo. Nel 1958, dopo una prima apparizione a Parigi passata sotto silenzio, esce negli Stati Uniti Lolita, dello scrittore russo Vladimir Nabokov, uno dei romanzi più controversi della storia della letteratura novecentesca. Da un lato fu riconosciuto come capolavoro, dall'altro incontrò una moltitudine di resistenze per via del pesante argomento trattato, la pedofilia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 agosto del 1989 Raf è primo in classifica con Ti pretendo. Nel 2001 Tre parole di Valeria Rossi è in cima alla Hit Parade. E nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Elsa Morante, nata a Roma il 18 agosto 1912 e qui scomparsa il 25 novembre 1985. È stata una scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana, tra le più importanti narratrici del secondo dopoguerra. Compie oggi 93 anni Roman Polanski, nato a Parigi, è un famoso regista e sceneggiatore cinematografico di origini ebraico-polacche, naturalizzato francese. Spegne 83 candeline l'ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Gianni Rivera. 73 candeline sulla torta dell'attore e regista italiano Sergio Castelletto. Compie 58 anni il cantante italiano Daniele Silvestri. Buon compleanno a Geppi Cucciari, la comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice italiana, spegne 53 candeline. Compie infine 43 anni Mika, cantautore e showman libanese naturalizzato britannico. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 agosto 2018 di Kofi Annan, primo capo dell'ONU africano nero, la sua opera di rinnovamento dell'istituzione e l'impegno per il disarmo e i diritti umani vennero premiati nel 2001 con il Nobel per la pace. E nel 2024 ci lasciava Alain Delon, autore simbolo del cinema francese. E il proverbio del giorno è: per un piccolo interesse, non far grandi promesse.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata piena ma positiva. Potreste dover affrontare code, scartoffie o appuntamenti in ambienti pubblici. Prima della fine del mese ci saranno ancora alcune commissioni da sbrigare. Qualcuno sta pensando a un cambiamento radicale. Toro, dopo tante rinunce adesso sentite il bisogno di vivere. Non sprecate tempo con questioni familiari che non vi riguardano direttamente. Restate centrati sui vostri progetti. In amore, la relazione con il partner è destinata ad evolvere. Gemelli, non esistono relazioni perfette, ma solo persone che scelgono di lavorare insieme ogni giorno. Evitate decisioni affrettate in ambito finanziario. In questi giorni, tra spese, entrate e bilanci, sarà necessario fare un po' di ordine. Cancro, uscite dalla routine che vi spegne. Cambiate anche solo una piccola cosa, ma fatelo ogni giorno. Il tempo è il vostro bene più prezioso. Usatelo per vivere, non per sopravvivere. Leone, questa giornata vi offre l'opportunità di prendere decisioni significative riguardo a legami affettivi, a finanze condivise o alla gestione economica familiare. La condizione psicologica e morale è eccellente. Vergine, questo periodo è particolarmente propizio per coltivare armonia con i vostri cari. Siete in piena fioritura di idee e iniziative. Date loro forma per rendere felici voi e le persone che vi circondano. Bilancia, siete pieni di energia, è il momento perfetto per fare un passo in avanti ed essere audaci con i vostri progetti. Le stelle vi invitano a prendere il controllo della vostra vita, dimostrare le vostre capacità e lanciare nuove idee. Scorpione, prendetevi cura del vostro benessere ricominciando a fare un po' di attività fisica. Le relazioni potranno fiorire e sarà il momento propizio per dare il via a nuovi progetti insieme. Se porterete a compimento i compiti più tosti, avrete del tempo di qualità da dedicare ai vostri passatempi. Sagittario, noterete oggi che le persone intorno a voi saranno più aperte e collaborative, rendendo questo il momento ideale per esprimere le vostre idee e i vostri progetti. Avrete anche l'opportunità di migliorare le finanze. Capricorno, è fondamentale che rallentiate il ritmo e vi concediate del tempo per ricaricare le energie. Non rimandate oltre la cura di voi. Tra persone dalla forte personalità potrebbero sorgere discussioni accese. Acquario, è il momento ideale per portare a termine un'impresa, rafforzare i successi ottenuti o siglare un accordo significativo che tocchi la sfera familiare, economica, lavorativa o affettiva. Pesci, il vostro umore è eccellente oggi e un'intensa carica di energia vi spingerà a intraprendere nuove iniziative. Siete molto determinati a rimettervi in gioco, a progredire e a ristabilire i contatti con coloro che potranno sostenervi nel vostro percorso. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Non si può misurare l'affetto che lega due esseri umani dalla quantità di parole che si scambiano. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Community.
1: DJ,
0: Disc,
1: Music and Fun.
0: RCS Network, Friends in FM. Vi presentiamo il disco inferno della settimana. DJ Jerry Dahlia.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: sono le 9.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomba. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
0: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire, riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
1: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.
0: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Lamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
1: Etna, una nuova allerta rossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei all'ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
0: Calcio termina 2-0 l'ultima amichevole precampionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceição e Kenny. Il tecnico bianconero ha parlato dell'arrivo di Vicario. È un portiere esperto, siamo soddisfatti, lo conosco benissimo, ha detto. Poi sull'acquisto di Lucumi Spalletti ha aggiunto: siamo convinti di aver preso un top.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali, più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Passa parola.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con i principali protagonisti del K-pop, ovviamente mi riferisco ai BTS che hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Normal, una delle 14 tracce di Arirang, l'album che ha segnato il ritorno discografico della band coreana dopo quasi 4 anni. In Normal i BTS affrontano temi legati alla quotidianità e alle emozioni vissute dai 7 artisti dentro e fuori dal palco. E passiamo a Vuoto Cosmico, questo è il titolo del nuovo singolo di Giusy Ferreri che conferma la ricerca della cantante di nuovi stimoli e collaborazioni. Giusy Ferreri prosegue così la sua carriera solista con una canzone che definisce ed esalta la sua nuova fase artistica dopo aver intrapreso un percorso parallelo con la band alternative rock dei Bloom. E voliamo in Germania dove c'è Kamrad, il 29enne cantautore tedesco che nel nuovo singolo Sober racconta la lucidità ritrovata dopo una sbornia d'amore, trasformando la fine di una relazione in un nuovo inizio. E passiamo ad un'altra 29enne, in questo caso cantante e attrice statunitense di origini messicane. Mi riferisco ovviamente a Becky G, Baraja Bandita è il titolo del suo nuovo album, il quinto della sua carriera, un lavoro attraverso cui Becky riafferma con forza la propria identità, muovendosi con naturalezza tra spagnolo ed inglese, esprimendo la sua duplice identità culturale ed artistica e segnando anche un ritorno alle sue radici rap. Sarà il primo album di Becky G ad essere pubblicato in vinile e CD. Si intitola invece Last Weekend, il terzo album in studio della 31enne cantautrice californiana Phoebe Bridgers. Phoebe ha aperto i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour e anche qualche data per i Rolling Stones. Last Weekend è un album avvincente in cui tesse storie complesse su sonorità insolite. Nella biografia dell'album, Phoebe Bridgers parla del desiderio di trasferire emozioni dalla compositrice all'ascoltatore e qui e in tutto l'album raggiunge sicuramente questo obiettivo. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Laura Pausini, che ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese. Si tratta però di una cover importante, quella di Juan Chiov, successo del 1980 nato dalla penna di Pino Daniele, in questo caso in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, a confermare ancora una volta quanto sia profondo il legame della Pausini con la lingua portoghese. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Laura Pausini. Se qualcuno deve invidiare qualcosa veramente di me, non deve essere il successo, ma il rapporto che io ho con la mia famiglia.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Hit Dance. Le più forti, le più belle ti travolgono in un mondo fantastico dove trionfa solo la musica dance, solo su RCS Network, la

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Il problema delle zanzare aumenta specialmente per chi è vittima prediletta di questi insetti. Per allontanarle in modo naturale ci si può aiutare con uno spray anti zanzare fai da te composto da pochi ingredienti naturali facilmente reperibili. Vediamo quali: 85 ml di acqua minerale non gasata, 15 ml di alcol per uso alimentare, 5 gocce di olio essenziale di citronella, 3 gocce di olio essenziale di lavanda, uno spruzzino da 100 ml. Facciamo bollire l'acqua in un pentolino per alcuni minuti, quindi lasciamola raffreddare. In un bicchierino intanto mescoliamo l'alcol e gli oli essenziali. Versiamo il liquido nell'acqua minerale che si è raffreddata e trasferiamo il tutto nello spruzzino pulito. Lo spray anti-zanzare fai da te è pronto per essere spruzzato sulla pelle ogni volta che serve e anche sui vestiti. Agitiamo lo spray prima dell'uso, non lasciamolo alla portata dei bambini e facciamo attenzione a non spruzzarlo negli occhi. Per difendere la nostra casa invece, se abbiamo balconi o davanzali sui quali posizionare qualche pianta, scegliamo quelle più odiate dalle zanzare. Innanzitutto evitiamo i ristagni di acqua nei sottovasi, ambiente ideale in cui le zanzare possono deporre le uova. Tra le principali piante che tengono lontane le zanzare ci sono invece in prima linea la citronella, una pianta erbacea perenne sempreverde, originaria dell'Asia meridionale, che costituisce l'ingrediente naturale maggiormente utilizzato nella formulazione di repellenti anti-zanzara. Il caratteristico odore della pianta è in grado di mascherare quelli attrattivi prodotti dal nostro corpo, rendendo più difficile all'insetto la nostra localizzazione. A seguire la calendula, che predilige un'esposizione in pieno sole e un terreno abbastanza fertile. Oltre a respingere le zanzare, le calendule tengono lontani anche molti parassiti delle piante di pomodoro. Meno conosciuta è la monarda, originaria dell'America settentrionale. È una pianta perenne molto semplice da coltivare dai magnifici fiori ad ombrello che virano dal rosso al rosa con una grande adattabilità e ha proprietà repellenti simili a quelle della citronella, mentre le foglie hanno proprietà officinali. Anche la gerato, che viene dal Messico con i suoi graziosi fiori tra il viola e l'azzurro, simili a pompon, ha un'ottima capacità repellente dovuta alla presenza di cumarina, una sostanza che le zanzare trovano particolarmente sgradita. E tra le insospettabili alleate anti-zanzara c'è poi l'erba gatta. Da uno studio condotto dagli entomologi dell'Iowa State University, questa pianta è risultata 10 volte più efficace della DEET, il principio attivo più diffuso e studiato al mondo per i repellenti contro gli insetti. Infine non dimentichiamo la lavanda, i gerani e la pianta dell'incenso o falso incenso. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Confucio: non usare arco e freccia.

0: freccia per uccidere una zanzara.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Megamix on RCS Network, The Dance Station, The Music Network.

0: la tumba.
1: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
2: Napoli a voce re creatura, cassaia chiana chiana, e tu sai che non si su.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: La magia della musica top dance su RCS Network. Hit Dance. Hit Dance è un'esclusiva di Bomba Bastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ. Peter Pan
1: DJ. You like that space?

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con gli europei di nuoto di Parigi, con l'Italia grande protagonista ma costretta ad accontentarsi del secondo posto nel medagliere. Gli azzurri chiudono con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie, dietro alla Gran Bretagna che conquista 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi per 26 medaglie complessive. L'ultima giornata in vasca è un trionfo azzurro. Simona Quadarella trova il terzo oro totale dopo i successi negli 800 stile libero e nei 1500 stile libero. Vince anche nei 400, sempre stile libero. Argento per Thomas Ceccon nei 100 metri dorso. Benedetta Pilato vede invece sfumare l'oro per un centesimo. L'azzurra è comunque medaglia d'argento nei 50 rana col tempo di 29 secondi e 94 centesimi. Argento anche per la staffetta 4x100 mista, maschile e femminile. Atletica, anche qui l'Italia può sorridere a pieno perché c'è il primo posto nel medagliere con 22 medaglie complessive, ovvero 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi, e proprio davanti alla Gran Bretagna, seconda. L'ultima giornata è altrettanto strepitosa, Larissa Iapichino vince con la misura di 7 metri la finale del salto in lungo donne, conquistando la medaglia d'oro. Oro anche per la staffetta 4x400 italiana maschile, composta da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, con il tempo di 2 minuti e 59 centesimi. Per le donne invece bronzo, sempre nella 4x400, Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro chiudono in terza posizione con il tempo di 3 minuti e 23 secondi. Cambiamo argomento, calcio, Coppa Italia, brutta caduta per la Lazio di Gattuso che al primo turno è già fuori, eliminata dal Mantova per 2-0 ad una settimana dall'inizio del campionato. Passano il turno Frosinone e Genoa rispettivamente contro Juve Stabia ed Ascoli per 4-1. Anche il Toro avanti 1-0 alla Carrarese, stesso risultato per l'Udinese con il Padova. Bene anche il Parma, Cagliari, Monza e Fiorentina, così come Catanzaro, Venezia e Verona. E chiudiamo con il calciomercato, la Juventus sembrerebbe aver risolto il nodo portiere, ruolo che potrebbe spettare a Guglielmo Vicario. Dopo il tentativo per Martinez, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di virare definitivamente sul portiere del Tottenham, con il quale avrebbe già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura a breve. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza per essere tech su RCS Network.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata piena ma positiva. Potreste dover affrontare code, scartoffie o appuntamenti in ambienti pubblici. Prima della fine del mese ci saranno ancora alcune commissioni da sbrigare. Qualcuno sta pensando a un cambiamento radicale. Toro, dopo tante rinunce adesso sentite il bisogno di vivere. Non sprecate tempo con questioni familiari che non vi riguardano direttamente. Restate centrati sui vostri progetti. In amore, la relazione con il partner è destinata ad evolvere. Gemelli, non esistono relazioni perfette, ma solo persone che scelgono di lavorare insieme ogni giorno. Evitate decisioni affrettate in ambito finanziario. In questi giorni, tra spese, entrate e bilanci, sarà necessario fare un po' di ordine. Cancro, uscite dalla routine che vi spegne. Cambiate anche solo una piccola cosa, ma fatelo ogni giorno. Il tempo è il vostro bene più prezioso. Usatelo per vivere, non per sopravvivere. Leone, questa giornata vi offre l'opportunità di prendere decisioni significative riguardo a legami affettivi, a finanze condivise o alla gestione economica familiare. La condizione psicologica e morale è eccellente. Vergine, questo periodo è particolarmente propizio per coltivare armonia con i vostri cari. Siete in piena fioritura di idee e iniziative. Date loro forma per rendere felici voi e le persone che vi circondano. Bilancia, siete pieni di energia. È il momento perfetto per fare un passo in avanti ed essere audaci con i vostri progetti. Le stelle vi invitano a prendere il controllo della vostra vita, dimostrare le vostre capacità e lanciare nuove idee. Scorpione, prendetevi cura del vostro benessere ricominciando a fare un po' di attività fisica. Le relazioni potranno fiorire e sarà il momento propizio per dare il via a nuovi progetti insieme. Se porterete a compimento i compiti più tosti, avrete del tempo di qualità da dedicare ai vostri passatempi. Sagittario, noterete oggi che le persone intorno a voi saranno più aperte e collaborative, rendendo questo il momento ideale per esprimere le vostre idee e i vostri progetti. Avrete anche l'opportunità di migliorare le finanze. Capricorno, è fondamentale che rallentiate il ritmo e vi concediate del tempo per ricaricare le energie. Non rimandate oltre la cura di voi. Tra persone dalla forte personalità potrebbero sorgere discussioni accese. Acquario, è il momento ideale per portare a termine un'impresa, rafforzare i successi ottenuti o siglare un accordo significativo che tocchi la sfera familiare, economica, lavorativa o affettiva. Pesci, il vostro umore è eccellente oggi e un'intensa carica di energia vi spingerà a intraprendere nuove iniziative. Siete molto determinati a rimettervi in gioco, a progredire e a ristabilire i contatti con coloro che potranno sostenervi nel vostro percorso. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Non si può misurare l'affetto che lega due esseri umani dalla quantità di parole che si scambiano. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Keeping you up all night.
1: Dammi tu mano!
2: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Hit Dance, il Grand Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance, la musica senza frontiere, su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 11:02.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Circa 620 droni sono stati invece lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite.
0: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. I transiti navali attraverso Hormuz sono rimasti a una sola cifra ieri, giorno della scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran siglato a giugno. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire.
1: In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo 2 avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55enne, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei 2 occupanti risultano nella zona compresa tra Fiume Freddo e Fuscaldo, nell'Alto Tirreno Cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni.
0: L'aeroporto di Catania Fontanarossa riprende le attività senza limitazioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, a far sapere la SAC, società di gestione dello scalo. L'Etna però non sembra fermarsi. Le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione catanese, aggiornate alla serata di ieri, registravano l'apertura di una bocca effusiva in valle del Bove, a una quota compresa tra 2200 e 2350 metri.
1: C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione, è aperta la caccia.
0: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali, più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
3: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva il 19 agosto sul grande schermo Oceania, atteso adattamento live action dell'acclamata avventura animata Disney, diretto dal regista Thomas Kail. La giovane e determinata Vaiana risponde nuovamente al richiamo profondo dell'oceano. Per salvare la sua terra, la ragazza decide di spingersi per la prima volta oltre la rassicurante barriera corallina che circonda l'isola di Motunui. Ad accompagnarla in questo viaggio epico e ricco di insidie marine c'è il famigerato, egocentrico e muta forma semidio Maui, interpretato da Dwayne Johnson. Insieme navigheranno attraverso l'Oceano Pacifico alla ricerca di un modo per riportare la prosperità al proprio popolo, imbattendosi in creature straordinarie. Dopo aver incassato oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo, la saga di Insidious torna con una nuova famiglia. È un orrore che ridefinisce i confini dell'altrove. In Insidious, fuori dall'altrove di Jacob Chase, al cinema dal 19 agosto, Amelia Eve interpreta Gemma, una giovane madre che cresce la figlia nella casa in cui è nata e che scopre di poter viaggiare nell'altrove, il regno purgatorio delle anime perdute al centro dell'universo di Insidious. Quando un'entità malvagia inizia a darle la caccia, Gemma scopre un'abilità che cambia ogni cosa. Non si limita solo ad entrare nell'altrove, ma può portare ciò che vive lì nel mondo reale. Una volta che i demoni comprendono il suo potere, il nostro mondo diventa il loro terreno di gioco. Passiamo ora alle serie TV. Una tra le più attese del mese è la novità Lanterns, serie TV che arriva dall'universo DC, che debutterà su HBO Max dal 17 agosto. Al centro, le Lanterne Verdi, sentinelle della sicurezza intergalattica. La recluta Jon Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan sono poliziotti intergalattici che dovranno indagare su un omicidio negli USA. Per i Pog è arrivato il momento dei saluti. Outer Banks torna infatti con la quinta stagione, quella che chiuderà definitivamente la storia della serie Netflix e porterà a compimento le avventure di John B., Sara, Chiara, Pope e Cleo. Un capitolo conclusivo che parte da uno dei momenti più drammatici dell'intera produzione, la morte di JJ, avvenuta nel finale della quarta stagione. Le nuove puntate promettono un cambio di prospettiva. Il mistero, la ricerca del tesoro e la corsa verso la prossima scoperta restano elementi centrali, ma questa volta il desiderio di vendetta e la necessità di sopravvivere assumono un peso ancora maggiore su Netflix dal 20 agosto. Debutta invece su Sky, in Italia, dal 20 agosto Atomic. Il protagonista è Max, trafficante di droga dal carattere impulsivo, la cui vita prende una traiettoria inaspettata dopo l'incontro con JJ, un enigmatico uomo in fuga. Tra i due nasce un'amicizia inusuale che li fa finire in una missione rischiosa, ritrovandosi a trasportare uranio altamente arricchito attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente. Sulle loro tracce si mettono la CIA, l'MI6 e una rete di organizzazioni criminali internazionali. A guidare la caccia è Cassie Elliot, brillante scienziata e agente sotto copertura della CIA, convinta che Max e JJ siano coinvolti con gruppi estremisti. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: RCS Network suona solo le grandi classifiche new entry del momento. Al mix DJ Master Joe.

More music, more station, more emotions, more emotions. RCS Network. Don't stop moving. Questa è la musica di Sasà di Salvatore.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che riunisce oltre 300 lavori per indagare la componente ironica che attraversa la cultura italiana. Non un semplice atteggiamento, ma una vera e propria sensibilità nazionale che trova nella commedia dantesca il suo primo e più alto riferimento. Nella rivoluzione di affrontare i temi più complessi attraverso un registro legato alla quotidianità, intrecciando la cultura alta con quella popolare. L'arco temporale si estende oltre 80 anni dal secondo dopoguerra ad oggi, soffermandosi sugli artisti che hanno fatto della tensione tra tragico e comico il centro della propria poetica e del proprio sguardo sul mondo, coinvolgendo anche il cinema, il teatro, l'architettura, la letteratura e la filosofia. Tragicomica, prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento ad oggi al Maxi di Roma fino al 20 settembre. Ci spostiamo a Torino per un'esposizione che riunisce per la prima volta in un percorso unitario un'ampia e significativa selezione di opere su carta. Oltre 600 disegni, acquerelli, incisioni e dipinti provenienti dalle raccolte del GAM raccontano con uno sguardo inedito l'intero XX secolo, dalle atmosfere simboliste e secessioniste fino alle ricerche della generazione degli anni 90. La mostra mette in dialogo poetiche e linguaggi differenti, tutti legati alla centralità della carta come spazio di sperimentazione e invenzione, supporto agile, immediato, disponibile che ha consentito agli artisti di annotare visioni, verificarle, contraddirle, ripeterle e trasformarle. Un altro Novecento, opere su carta dalle collezioni della GAM a Torino fino al 1° novembre. E ora a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Partenope è la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido, connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagna l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 31 agosto. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Woman Down di Colleen Hoover. In questo thriller ricco di colpi di scena, una scrittrice frustrata cerca ispirazione in un rifugio isolato, ma ciò che trova sfida ogni aspettativa e la realtà. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini nella nostra cucina virtuale, che sia in spiaggia o in montagna, in compagnia o romanticamente in due. Visto le temperature recenti delle nostre estati, dobbiamo scegliere piatti che riducano al minimo il tempo di permanenza ai fornelli e soprattutto qualcosa di sfizioso e goloso da preparare in anticipo e facile da trasportare e mangiare. Ecco per voi allora degli involtini di melanzane, per cui vi occorreranno 2 melanzane, 100 g di robiola, 200 g di ricotta ben sgocciolata, 6-8 pomodori secchi sott'olio, ben sgocciolati, una dozzina di olive verdi snocciolate, un cucchiaio di capperi sott'aceto sgocciolati, 2 cucchiai di formaggio grattugiato, basilico, sale, olio extravergine di oliva. Allora, lavate le melanzane, mondatele eliminando il picciolo e tagliatele per il lungo a fette spesse 3-4 mm. Io lascio anche la buccia, che ha un sapore più intenso, ma se preferite, prima di affettarle potete sbucciarle. Scaldate una piastra in ghisa a fiamma media e grigliate le melanzane per 2-3 minuti per lato, fino a che non appariranno le classiche strisce scure. Non cuocete eccessivamente o si asciugheranno troppo e sarà più complicato arrotolarle. A mano che saranno arrostite, sistemate le fette di melanzane in un piatto coperto, lasciate raffreddare le melanzane e intanto dedicatevi alla farcitura. Scolate ed asciugate per bene i pomodori sott'olio, sgocciolate le olive e i capperi e tritate tutto a coltello in modo un po' grossolano. Tritate anche il basilico. In una ciotola mettete formaggi spalmabili, il battuto di pomodori e olive, il basilico, il formaggio grattugiato e mescolate fino ad ottenere un composto uniforme. Regolate di sale. Tutti gli ingredienti usati sono sapidi, quindi è meglio assaggiare prima di aggiungerne. Non vi resta che comporre gli involtini. Stendete su ogni fetta uno strato generoso di farcitura e arrotolate le melanzane su se stesse. Procedete così fino a terminare le fette di melanzane e ripieno. Se dovesse rimanervi qualcosa, potreste sempre usarlo per riempire dei pomodori o per condire una pasta veloce. Lasciate riposare gli involtini per almeno un'ora in frigorifero e serviteli belli freschi, accompagnando con rucola o altra insalatina fresca, pomodori e un giro di olio extravergine di oliva. Se volete preparare questi involtini in versione vegetale, potete sostituire la robiola con del tofu o la ricotta con uno spalmabile o una ricotta vegetale. E ora godetevi il vostro spazio all'aperto in totale libertà, che, come diceva Montesquieu, è quel bene che ti fa godere di ogni altro bene. Ciao amici miei, alla prossima!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Tesla Model 3 Highland, elettrica ottimizzata aerodinamicamente, CX migliorato. Autonomia fino a circa 550-600 km in ciclo WLTP, 0-100 in circa 4,4 secondi nel long range AWD. Migliorata su insonorizzazione e comfort rispetto alla generazione precedente. Volkswagen ID.2 All, elettrica compatta FWD, circa 226 cavalli nella versione top futura. Autonomia target 450 km nel ciclo WLTP, 0-100 sotto i 7 secondi. Passiamo alle due ruote, KTM 990 Duke, bicilindrico parallelo da circa 123 cavalli e 103 Nm, 0-100 in circa 3,3 secondi. Peso contenuto sotto i 190 kg, è una naked molto aggressiva. Triumph Daytona 660, 3 cilindri da circa 95 cavalli e 69 Nm, da 0 a 100 in circa 3,9 secondi, sportiva media più stradale che estrema ed è un ottimo compromesso quotidiano. Chiudiamo con una curiosità, il settore auto sta cambiando anche fuori dal motore. Oggi i produttori lavorano sempre di più sull'aerodinamica attiva e passiva perché ogni punto di coefficiente CX può valere fino al 5-7% di autonomia in più sulle elettriche. Questo significa che elementi come maniglia scomparsa, cerchi carenati e sottoscocca completamente piatto non sono più scelte estetiche ma ingegneristiche. Un tempo queste soluzioni erano riservate alle supercar, oggi arrivano anche sulle utilitarie elettriche. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: RCS Network è Hit Dance. Hit Dance. The rhythm of music.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 13:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano a un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica, in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso a Israele e si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Jared Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro israeliano Netanyahu.
3: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. Sul piano diplomatico, nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
4: L'ex consigliere comunale a Crans-Montana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove, lo ricordiamo, sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
3: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Altri due detenuti che occupavano celle situate nella medesima ala del penitenziario hanno riportato una lieve intossicazione. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio scorso dopo una violenta rissa. In precedenza aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Era stato inoltre denunciato per violazione del foglio di via e resistenza pubblico ufficiale.
4: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
3: Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il belga Alexander Block e ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Nel pomeriggio Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile in terra sudamericana dal 19 al 20 settembre. La decisione definitiva sulla partecipazione agli US Open è invece attesa a breve.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali, più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

sono i più grandi, sono i più grandi, sono i più forti, sono i più forti. Sono solo su RCS, su Network. RCS Network. RCS Network. Only Hits, the best in FM.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. I costumi da bagno femminili sono i veri protagonisti dell'estate. Questo indumento così speciale, nato per offrirci massima praticità in acqua, è diventato un elemento chiave per esprimere il nostro stile anche in spiaggia. Indossare il modello giusto significa sentirsi subito a proprio agio, unendo il massimo del comfort a quell'inconfondibile tocco di allegria che rende ogni pomeriggio al mare decisamente indimenticabile. Fino a qualche anno fa il costume veniva scelto quasi solo per prendere il sole o farsi un tuffo senza prestare troppa attenzione alle tendenze del momento. Oggi le cose sono cambiate parecchio. Chi disegna la moda mare ha saputo rivoluzionare ogni forma creando opzioni adatte a qualunque fisicità e gusto. Il costume da bagno non è più un capo da nascondere sotto il pareo, ma diventa il vero cuore del guardaroba estivo perfetto da sfoggiare anche durante l'aperitivo sulla spiaggia. Il segreto di questa grande varietà sta nei tagli innovativi e nei dettagli curati, capaci di valorizzare ogni curva senza rinunciare alla comodità. I bikini colorati mettono in risalto la tintarella con energia, mentre i modelli interi regalano una silhouette slanciata ed elegante. Si va dalle versioni retro a vita alta, ideali per chi ama uno stile chic e classico, fino ai tagli più moderni con aperture particolari. Ogni proposta ha un suo fascino unico. Per creare un look perfetto non servono grandi sforzi, ma solo un pizzico di fantasia nel completare l'insieme. La scelta migliore è abbinare il costume a uno shorts in jeans o a una camicia aperta in lino per un effetto fresco e spontaneo. Un bel paio di ciabattine e qualche accessorio leggero bastano per un outfit fantastico. Per le fantasie non c'è che l'imbarazzo della scelta. Dai motivi floreali alle tinte unite e brillanti c'è sempre la nuance giusta per farsi notare. In un mondo dove spesso la moda si prende troppo sul serio, il costume da bagno ci ricorda quanto è bello godersi la vita con semplicità. È il modo più spontaneo per celebrare la bella stagione, la voglia di tuffarsi e il piacere di stare insieme al caldo. In fondo è proprio infilarsi il costume preferito e sentirsi la sabbia sotto i piedi che ci fa sentire in vacanza, rendendo anche una giornata qualunque una bellissima storia da raccontare. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Romano Battaglia. Sotto la sabbia è sepolto il mistero della vita, fra le dune c'è il canto dell'universo, chi non sa ascoltare, chi non sa immaginare è lontano dalla verità.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Tra i matrimoni più attesi dell'anno c'è senza dubbio quello di Damiano David e Dove Cameron, sempre più vicino. La coppia continua a conquistare fan e fotografi con una complicità che non passa inosservata. Lui rockstar dal cuore internazionale, lei attrice e cantante tra le più amate di Hollywood. Tra red carpet, sguardi complici e romantiche vacanze italiane, i due sembrano i protagonisti di una favola moderna. E se i preparativi sono davvero agli sgoccioli, il giorno del sì potrebbe essere uno degli eventi mondani più glamour. Per il momento il cantante non cambia look, ma presto potrebbe aggiungere un bel anello al dito. E tra i protagonisti dell'estate e dei recenti mondiali di calcio, l'eterno Lionel Messi continua ad incantare il mondo dello sport e non solo. C'è una persona che da sempre gli fa da capitano fuori dal campo, Antonella Roccuzzo. Moglie, mamma e imprenditrice, è il punto di riferimento del campione argentino, con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora 2 ragazzini. Oggi, 3 figli, impegni professionali e fatiche sportive.

0: argentino con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora due ragazzini. Oggi, tre figli, impegni professionali e fatiche sportive di lui, ora la coppia si gode le meritate vacanze. Altro che cartellini gialli e tempi supplementari! Stavolta la partita si gioca tra sole, tuffi e relax. Dopo aver fatto parlare di sé per i colpi in campo, un altro sportivo conquista le cronache rosa con vacanze decisamente glamour. Carlos Alcaraz è stato paparazzato di recente in costiera amalfitana a bordo del suo yacht con la bionda Claudia Canals, influencer ed imprenditrice catalana, nota in Spagna anche per la sua partecipazione ad un famoso reality. Le immagini dei due insieme hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando i rumors su una possibile nuova storia d'amore. Che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa di più, una cosa è certa: stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 13:58 minuti.
0: Tra poco, l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
2: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
3: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
2: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.
3: Medio Oriente, il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro Netanyahu.
2: Il tennis, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il cararino, che viene dalla vittoria al debutto contro Daniel Altmaier in 2 set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Daniel Medvedev, il numero 2 del seeding Uji Aliassim e Taylor Fritz.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con i principali protagonisti del K-pop, ovviamente mi riferisco ai BTS che hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Normal, una delle 14 tracce di Arirang, l'album che ha segnato il ritorno discografico della band coreana dopo quasi 4 anni. In Normal i BTS affrontano temi legati alla quotidianità e alle emozioni vissute dai 7 artisti dentro e fuori dal palco. E passiamo a Vuoto Cosmico, questo è il titolo del nuovo singolo di Giusy Ferreri che conferma la ricerca della cantante di nuovi stimoli e collaborazioni. Giusy Ferreri prosegue così la sua carriera solista con una canzone che definisce ed esalta la sua nuova fase artistica dopo aver intrapreso un percorso parallelo con la band alternative rock dei Bloom. E voliamo in Germania dove c'è Kamrad, il 29enne cantautore tedesco che nel nuovo singolo Sober racconta la lucidità ritrovata dopo una sbornia d'amore, trasformando la fine di una relazione in un nuovo inizio. E passiamo ad un'altra 29enne, in questo caso cantante e attrice statunitense di origini messicane. Mi riferisco ovviamente a Becky G, Baraja Bandita è il titolo del suo nuovo album, il quinto della sua carriera, un lavoro attraverso cui Becky riafferma con forza la propria identità, muovendosi con naturalezza tra spagnolo ed inglese, esprimendo la sua duplice identità culturale ed artistica e segnando anche un ritorno alle sue radici rap. Sarà il primo album di Becky G ad essere pubblicato in vinile e CD. Si intitola invece Last Weekend, il terzo album in studio della 31enne cantautrice californiana Phoebe Bridgers. Phoebe ha aperto i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour e anche qualche data per i Rolling Stones. Last Weekend è un album avvincente in cui tesse storie complesse su sonorità insolite. Nella biografia dell'album, Phoebe Bridgers parla del desiderio di trasferire emozioni dalla compositrice all'ascoltatore e qui è in tutto l'album raggiunge sicuramente questo obiettivo. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Laura Pausini, che ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese. Si tratta però di una cover importante, quella di Juan Chiov, successo del 1980 nato dalla penna di Pino Daniele, in questo caso in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, a confermare ancora una volta quanto sia profondo il legame della Pausini con la lingua portoghese. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Laura Pausini. Se qualcuno deve invidiare qualcosa veramente di me, non deve essere il successo, ma il rapporto che io ho con la mia famiglia.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Campania ci sono 7 posti dove trovare un po' di fresco in questi giorni. Nel comune di Fonte Greca c'è un bosco centenario con una specie di cipressi molto rara, nel bel mezzo del quale scorre il fiume Saba. All'arrivo, la presenza del fiume, di cascate e laghetti vi doneranno subito una sensazione di freschezza. Il bosco vi riparerà dal sole cocente di agosto e fare un picnic nell'area attrezzata con vista sulla cascata sarà davvero una goduria. Poi c'è Bocca della Selva. Con i suoi 1395 metri d'altitudine, questa località nel Parco Regionale del Matese vi garantirà una boccata di ossigeno fresco. Potrete passeggiare nei boschi, stendervi a prendere il sole sui suoi sterminati prati, assaggiare la cucina tipica nell'unico rifugio presente. Da Bocca della Selva, curva dopo curva, lungo una strada bella e panoramica, potrete poi giungere fino al lago Matese. La vetta del Monte Terminillo, che fa parte dei Monti Picentini dell'Appennino Campano, raggiunge quota 1806 metri d'altitudine. I suoi fitti boschi e qualche ruscello sapranno regalarvi ristoro dalla calura, ideale per una giornata di relax. Ci sono infatti aree picnic con giochi per bambini. Salendo in alto invece si trova una piana con un maneggio. Le grotte di Castelcivita si trovano nel Parco Nazionale del Cilento. Ci sono vari percorsi, quello più facile è il percorso turistico della durata di un'ora circa, che basterà per permettervi di godere della bellezza e dell'imponenza di queste grotte. Non dimenticate di indossare scarpe da trekking e di portare con voi una felpa, perché anche nelle giornate più torride qui la temperatura costante è di 18 gradi. Se usciti dalle grotte di Castelcivita avete voglia di fare un tuffo, il fiume Calore è proprio a due passi e potete arrivarci proprio a piedi dal parcheggio delle grotte. Da qui infatti, imboccando un sentiero, arriverete in una zona dove il fiume crea delle vere e proprie spiagge. Tra il fresco dell'acqua e l'ombra degli alberi, refrigerio e divertimento sono assicurati. Il Monte Faito, nei Monti Lattari, con i suoi 1131 metri di altitudine, domina la penisola sorrentina e tutto il Golfo di Napoli. Si può accedere da Vico Equense e da Castellammare di Stabia, anche con la funivia che parte proprio dalla stazione di Castellammare. Qui il fresco non manca e potrete fare un picnic o una passeggiata alla scoperta dei faggi secolari. In estate è possibile anche noleggiare bici ed e-bike. Dal bar del Belvedere avrete poi una vista impagabile sull'intero Golfo di Napoli. E infine, nel Parco del Taburno, a quasi 1400 metri di altitudine, troverete il bel Parco Avventura Camposauro, un'area picnic ed un piccolo parco giochi. Le zipline tra gli alberi del bosco e la parete per l'arrampicata vi faranno passare dei momenti di pura adrenalina, ma al fresco. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Amo l'amore dei marinai che baciano e se ne vanno. Lasciano una promessa, mai più ritornano. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: In disco fino all'alba, con i nostri DJ Soler, Peter Pan e Master Joe, per ballare tutta la notte con le new entry dei grandi successi internazionali.

Sono i più grandi, sono i più forti. Sono solo su RCS Network. RCS Network. Only Hits. The best in FM.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RCS Network.

Megamix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Megamix su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

Hits Hits Dance. Una tempesta di musica dance è presente anche sul Digital Dub+. Hits Dance, the best music.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 16:01.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran, mentre lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Trump ha postato su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense».
2: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
3: È morto Varenne, leggenda del trotto mondiale. Il cavallo, soprannominato il Capitano, a maggio aveva compiuto 31 anni nell'allevamento LJ di Eboli. Infarto fulminante nella notte, si legge nel profilo social ufficiale. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Yalmaz, ha vinto 62 delle 73 corse disputate.
2: Ha ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto, soffocandola nel suo appartamento in provincia di Venezia. Poi è tornato a casa e si è tolto la vita. La 39enne Tania Terrin è la vittima del femminicidio avvenuto sabato sera per mano dell'ex compagno Dino Keber, 43 anni. Da quanto è emerso, l'uomo aveva già provato a strangolarla e lei lo aveva denunciato.
3: Segnali di miglioramento per Yael Trepi, il giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il grave incidente in piscina avvenuto nei giorni scorsi a Porto Cervo. Il calciatore rimane in coma farmacologico, sedato e intubato, ma il nuovo bollettino medico evidenzia un miglioramento della funzione respiratoria, anche se la prognosi resta riservata.
2: Calciomercato: Diego Moreira sarà un nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga, classe 2004, è arrivato attorno alle 12 di oggi all'aeroporto di Linate per le visite mediche e la firma sul contratto che lo renderanno a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali, più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia. RCS Network è Megamix. Balla i successi del momento.

0: Hey muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non si su.

RCS Network. It's a dance, it's a dance. Cercala sul digitale DAB+. It's a dance, un'esplosione di dischi lancio primi in classifica.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix. Solo su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

RCS Network, The New Dimension of Music. Sassà di Salvatore DJ ti presenta il Disco Drive della settimana.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
2: We want you!
1: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Megamix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Megamix su RCS Network.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Dopo quasi 10 anni si chiude l'era dell'assistente Google. L'azienda americana ha reso noto che a partire dal 4 settembre il software lascerà il posto su tutti i dispositivi supportati a Gemini, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale. La decisione, notificata agli utenti tramite una comunicazione via mail, spiega che il processo di aggiornamento si articolerà nell'arco di alcune settimane. Una volta completato, non consentirà ripristino manuale del precedente servizio attraverso le impostazioni dell'applicazione, come accaduto finora. Con l'avvio delle procedure a settembre verrà quindi eliminata l'opzione che permetteva l'uso temporaneo dell'assistente Google all'interno dell'interfaccia di Gemini. Continua intanto la corsa all'IA e Meta ha annunciato il lancio di MuseCode, un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale progettato per supportare la scrittura di codice e la gestione di progetti software da parte degli sviluppatori. Il chatbot si inserisce nel settore degli strumenti per professionisti, dove la competizione è serrata vista la presenza di aziende come OpenAI e Anthropic. Meta aveva già rilasciato in passato strumenti per la programmazione, ma si trattava di modelli di intelligenza artificiale non pronti all'uso. Samsung ha rinnovato la propria offerta nel settore dei dispositivi indossabili di fascia alta con il lancio del Galaxy Watch Ultra 2. Il nuovo orologio intelligente si posiziona al vertice del catalogo della società sudcoreana, proponendo un bilanciamento tra le funzioni per la vita quotidiana e una struttura rinforzata per le attività all'aperto. Le novità più rilevanti riguardano la dotazione hardware interna, l'integrazione del processore Snapdragon Wear Elite, l'adozione di un modulo da batteria da 800 mAh e più capiente mai impiegato dal marchio su questa categoria di prodotti. Sondaggi più avanzati, la nuova funzione tutti creare nuove chat di gruppo partendo da gruppi già esistenti. Sono alcuni aggiornamenti introdotti da WhatsApp pensati per aiutare le persone a organizzarsi più facilmente. La funzione nuova si chiama Tutti e avvisa partecipanti della chat di gruppo in merito a messaggi importanti e urgenti senza dover taggare le persone una alla volta. Potrebbe essere utile per comunicazioni di lavoro, scuola o nell'organizzazione di un evento. Per i gruppi con più di 32 partecipanti, Tutti è disponibile solo per gli amministratori. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: RTS Network. DJ and Music. RTS Network. Welcome in the Our World. DJ Sasami Sabato.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Tra i matrimoni più attesi dell'anno c'è senza dubbio quello di Damiano David e Dove Cameron, sempre più vicino. La coppia continua a conquistare fan e fotografi con una complicità che non passa inosservata. Lui rockstar dal cuore internazionale, lei attrice e cantante tra le più amate di Hollywood. Tra red carpet, sguardi complici e romantiche vacanze italiane, i due sembrano i protagonisti di una favola moderna. E se i preparativi sono davvero agli sgoccioli, il giorno del sì potrebbe essere uno degli eventi mondani più glamour. Per il momento il cantante non cambia look, ma presto potrebbe aggiungere un bel anello al dito. E tra i protagonisti dell'estate e dei recenti mondiali di calcio, l'eterno Lionel Messi continua ad incantare il mondo dello sport e non solo. C'è una persona che da sempre gli fa da capitano fuori dal campo, Antonella Roccuzzo. Moglie, mamma e imprenditrice, è il punto di riferimento del campione argentino, con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora due ragazzini.

0: Oggi tre figli, impegni professionali e fatiche sportive di lui, ora la coppia si gode le meritate vacanze. Altro che cartellini gialli e tempi supplementari, stavolta la partita si gioca tra sole, tuffi e relax. Dopo aver fatto parlare di sé per i colpi in campo, un altro sportivo conquista le cronache rosa con vacanze decisamente glamour. Carlos Alcaraz è stato paparazzato di recente in costiera amalfitana a bordo del suo yacht con la bionda Claudia Canals, influencer ed imprenditrice catalana, nota in Spagna anche per la sua partecipazione ad un famoso reality. Le immagini dei due insieme hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando i rumors su una possibile nuova storia d'amore. Che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa di più, una cosa è certa: stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 18 e un minuto.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Medio Oriente ancora in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non ci sono conversazioni attive con l'Iran e non sono in programma, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resta aperto. Lo stretto è aperto e operativo, ha scritto il tycoon sul suo social thread, secondo cui tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare.
2: L'Unione Europea e gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni che puntano a ridurre le risorse economiche a disposizione del Cremlino per finanziare il conflitto in Ucraina. Insieme prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere, ha sintetizzato in un post su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Intanto una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino, mentre un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv.
3: Anche la Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto, la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera.
2: Spari contro un fuggitivo al pronto soccorso di Prato, un cittadino marocchino sottoposto a fermo e accompagnato in ospedale per accertamenti, ancora ammanettato, si è dato alla fuga e ha cercato riparo dietro un'ambulanza. Raggiunto in un locale, è stato colpito ad una gamba da uno dei 3 colpi esplosi da un agente, ora indagato dalla procura per tentato omicidio.
3: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati, in Italia nel 2000-2001-2002, in Francia nel 2001-2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
2: Il calciomercato adesso è ufficiale, Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus, a darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in 2 giorni per il club bianconero dopo quello di Lukumi, che ai canali ufficiali del club dice: «Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato».
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile, soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Story. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.
6: RCS Network. Dance and Hits Music. Dance and
7: Hits Music. RCS Network. All that you want.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che riunisce oltre 300 lavori per indagare la componente ironica che attraversa la cultura italiana. Non un semplice atteggiamento, ma una vera e propria sensibilità nazionale che trova nella commedia dantesca il suo primo e più alto riferimento. Nella rivoluzione di affrontare i temi più complessi attraverso un registro legato alla quotidianità, intrecciando la cultura alta con quella popolare. L'arco temporale si estende oltre 80 anni dal secondo

0: dopoguerra ad oggi, soffermandosi sugli artisti che hanno fatto della tensione tra tragico e comico il centro della propria poetica e del proprio sguardo sul mondo, coinvolgendo anche il cinema, il teatro, l'architettura, la letteratura e la filosofia. Tragicomica, prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento ad oggi al Maxi di Roma fino al 20 settembre. Ci spostiamo a Torino per un'esposizione che riunisce per la prima volta in un percorso unitario un'ampia e significativa selezione di opere su carta, oltre 600 disegni, acquerelli, incisioni e dipinti provenienti dalle raccolte del GAM raccontano con uno sguardo inedito l'intero XX secolo, dalle atmosfere simboliste e secessioniste fino alle ricerche della generazione degli anni 90. La mostra mette in dialogo poetiche e linguaggi differenti, tutti legati alla centralità della carta come spazio di sperimentazione e invenzione, supporto agile, immediato, disponibile che ha consentito agli artisti di annotare visioni, verificarle, contraddirle, ripeterle e trasformarle. Un altro Novecento, opere su carta dalle collezioni della GAM a Torino fino al 1 novembre. E ora a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Partenope è la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido, connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagna l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 31 agosto. E in chiusura come sempre uno sguardo ai libri, Woman Down di Colleen Hoover. In questo thriller ricco di colpi di scena una scrittrice frustrata cerca ispirazione in un rifugio isolato, ma ciò che trova sfida ogni aspettativa e la realtà. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastro Paolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry.

Heat Dance. La magia della musica Top Dance su RCS Network. Heat Dance. Heat Dance è un'esclusiva di Bombastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
3: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», ma Teheran replica «La sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta». Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
4: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
3: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
4: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
3: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente e, per il caffè colombiano, la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne. interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passaparola. RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Tesla Model 3 Highland, elettrica ottimizzata aerodinamicamente, CX migliorato. Autonomia fino a circa 550-600 km in ciclo WLTP, 0-100 in circa 4,4 secondi nel long range AWD. Migliorata su insonorizzazione e comfort rispetto alla generazione precedente. Volkswagen ID.2 All, elettrica compatta FWD, circa 226 cavalli nella versione top futura. Autonomia target 450 km nel ciclo WLTP, 0-100 sotto i 7 secondi. Passiamo alle due ruote, KTM 990 Duke, bicilindrico parallelo da circa 123 cavalli e 103 Nm, 0-100 in circa 3,3 secondi. Peso contenuto sotto i 190 kg, è una naked molto aggressiva. Triumph Daytona 660, 3 cilindri da circa 95 cavalli e 69 Nm, da 0 a 100 in circa 3,9 secondi, sportiva media più stradale che estrema ed è un ottimo compromesso quotidiano. Chiudiamo con una curiosità, il settore auto sta cambiando anche fuori dal motore. Oggi i produttori lavorano sempre di più sull'aerodinamica attiva e passiva perché ogni punto di coefficiente CX può valere fino al 5-7% di autonomia in più sulle elettriche. Questo significa che elementi come maniglia scomparsa, cerchi carenati e sottoscocca completamente piatto non sono più scelte estetiche ma ingegneristiche. Un tempo queste soluzioni erano riservate alle supercar, oggi arrivano anche sulle utilitarie elettriche. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 19:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
2: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta». Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
3: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
2: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
3: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
2: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente e, per il caffè colombiano, la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile, soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola. Balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master G.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con i principali protagonisti del K-pop, ovviamente mi riferisco ai BTS che hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Normal, una delle 14 tracce di Arirang, l'album che ha segnato il ritorno discografico della band coreana dopo quasi 4 anni. In Normal i BTS affrontano temi legati alla quotidianità e alle emozioni vissute dai 7 artisti dentro e fuori dal palco. E passiamo a Vuoto Cosmico, questo è il titolo del nuovo singolo di Giusy Ferreri che conferma la ricerca della cantante di nuovi stimoli e collaborazioni. Giusy Ferreri prosegue così la sua carriera solista con una canzone che definisce

0: In Shade esalta la sua nuova fase artistica dopo aver intrapreso un percorso parallelo con la band alternative rock dei Bloom. E voliamo in Germania, dove c'è Kamrad, il 29enne cantautore tedesco che nel nuovo singolo Sober racconta la lucidità ritrovata dopo una sbornia d'amore, trasformando la fine di una relazione in un nuovo inizio. E passiamo ad un'altra 29enne, in questo caso cantante e attrice statunitense di origini messicane. Mi riferisco ovviamente a Becky G, Baraja Bandita è il titolo del suo nuovo album, il quinto della sua carriera, un lavoro attraverso cui Becky riafferma con forza la propria identità, muovendosi con naturalezza tra spagnolo ed inglese, esprimendo la sua duplice identità culturale ed artistica e segnando anche un ritorno alle sue radici rap. Sarà il primo album di Becky G ad essere pubblicato in vinile e CD. Si intitola invece Last Weekend, il terzo album in studio della 31enne cantautrice californiana Phoebe Bridgers. Phoebe ha aperto i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour e anche qualche data per i Rolling Stones. Last Weekend è un album avvincente in cui tesse storie complesse su sonorità insolite. Nella biografia dell'album, Phoebe Bridgers parla del desiderio di trasferire emozioni dalla compositrice all'ascoltatore e qui e in tutto l'album raggiunge sicuramente questo obiettivo. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Laura Pausini, che ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese. Si tratta però di una cover importante, quella di Juan Chiov, successo del 1980 nato dalla penna di Pino Daniele, in questo caso in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, a confermare ancora una volta quanto sia profondo il legame della Pausini con la lingua portoghese. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Laura Pausini: se qualcuno deve invidiare qualcosa veramente di me, non deve essere il successo, ma il rapporto che io ho con la mia famiglia.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Megamix on RCS Network, the Dance Station, the Music Network.

Hits Dance, Hits Dance, la grande bomba dance. La musica in anteprima, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America su RCS Network. Siamo presenti

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Hit Dance, Hit Dance, la grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance, non c'è di meglio.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Campania ci sono 7 posti dove trovare un po' di fresco in questi giorni. Nel comune di Fonte Greca c'è un bosco centenario con una specie di cipressi molto rara, nel bel mezzo del quale scorre il fiume Saba. All'arrivo, la presenza del fiume, di cascate e laghetti vi doneranno subito una sensazione di freschezza. Il bosco vi riparerà dal sole cocente di agosto e fare un picnic nell'area attrezzata con vista sulla cascata sarà davvero una goduria. Poi c'è Bocca della Selva. Con i suoi 1395 metri d'altitudine, questa località nel Parco Regionale del Matese vi garantirà una boccata di ossigeno fresco. Potrete passeggiare nei boschi, stendervi a prendere il sole sui suoi sterminati prati, assaggiare la cucina tipica nell'unico rifugio presente. Da Bocca della Selva, curva dopo curva, lungo una strada bella e panoramica, potrete poi giungere fino al lago Matese. La vetta del Monte Terminillo, che fa parte dei Monti Picentini dell'Appennino Campano, raggiunge quota 1806 metri d'altitudine. I suoi fitti boschi e qualche ruscello sapranno regalarvi ristoro dalla calura, ideale per una giornata di relax. Ci sono infatti aree picnic con giochi per bambini. Salendo in alto invece si trova una piana con un maneggio. Le grotte di Castelcivita si trovano nel Parco Nazionale del Cilento. Ci sono vari percorsi, quello più facile è il percorso turistico della durata di un'ora circa, che basterà per permettervi di godere della bellezza e dell'imponenza di queste grotte. Non dimenticate di indossare scarpe da trekking e di portare con voi una felpa, perché anche nelle giornate più torride qui la temperatura costante è di 18 gradi. Se usciti dalle grotte di Castelcivita avete voglia di fare un tuffo, il fiume Calore è proprio a due passi e potete arrivarci proprio a piedi dal parcheggio delle grotte. Da qui infatti, imboccando un sentiero, arriverete in una zona dove il fiume crea delle vere e proprie spiagge. Tra il fresco dell'acqua e l'ombra degli alberi, refrigerio e divertimento sono assicurati. Il Monte Faito, nei Monti Lattari, con i suoi 1131 metri di altitudine, domina la penisola sorrentina e tutto il Golfo di Napoli. Si può accedere da Vico Equense e da Castellammare di Stabia, anche con la funivia che parte proprio dalla stazione di Castellammare. Qui il fresco non manca e potrete fare un picnic o una passeggiata alla scoperta dei faggi secolari. In estate è possibile anche noleggiare bici ed e-bike. Dal bar del Belvedere avrete poi una vista impagabile sull'intero Golfo di Napoli. E infine, nel Parco del Taburno, a quasi 1400 metri di altitudine, troverete il bel Parco Avventura Camposauro, un'area picnic ed un piccolo parco giochi. Le zipline tra gli alberi del bosco e la parete per l'arrampicata vi faranno passare dei momenti di pura adrenalina, ma al fresco. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Amo l'amore dei marinai che baciano e se ne vanno. Lasciano una promessa, mai più ritornano. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
2: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta». Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
3: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
2: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
3: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
2: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente e, per il caffè colombiano, la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Dopo quasi 10 anni si chiude l'era dell'assistente Google. L'azienda americana ha reso noto che a partire dal 4 settembre il software lascerà il posto su tutti i dispositivi supportati a Gemini, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale. La decisione, notificata agli utenti tramite una comunicazione via mail, spiega che il processo di aggiornamento si articolerà nell'arco di alcune settimane. Una volta completato, non consentirà il ripristino manuale del precedente servizio attraverso le impostazioni dell'applicazione, come accaduto finora. Con l'avvio delle procedure a settembre verrà quindi eliminata l'opzione che permetteva l'uso temporaneo dell'assistente Google all'interno dell'interfaccia di Gemini. Continua intanto la corsa all'IA e Meta ha annunciato il lancio di MuseCode, un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, progettato per supportare la scrittura di codice e la gestione di progetti software da parte degli sviluppatori. Il chatbot si inserisce nel settore degli strumenti per professionisti, dove la competizione è serrata vista la presenza di aziende come OpenAI e Anthropic. Meta aveva già rilasciato in passato strumenti per la programmazione, ma si trattava di modelli di intelligenza artificiale non pronti all'uso. Samsung ha rinnovato la propria offerta nel settore dei dispositivi indossabili di fascia alta col lancio del Galaxy Watch Ultra 2. Il nuovo orologio intelligente si posiziona al vertice del catalogo della società sudcoreana, proponendo un bilanciamento tra le funzioni per la vita quotidiana e una struttura rinforzata per le attività all'aperto. Le novità più rilevanti riguardano la dotazione hardware interna, l'integrazione del processore Snapdragon Wear Elite e l'adozione di un modulo da batteria da 800 mAh, il più capiente mai impiegato dal marchio su questa categoria di prodotti. Sondaggi più avanzati, la nuova funzione Tutti, creare nuove chat di gruppo partendo dai gruppi già esistenti. Sono alcuni aggiornamenti introdotti da WhatsApp pensati per aiutare le persone a organizzarsi più facilmente. La funzione nuova si chiama Tutti e avvisa partecipanti della chat di gruppo in merito a messaggi importanti e urgenti senza dover taggare le persone una alla volta. Potrebbe essere utile per comunicazioni di lavoro, scuola o nell'organizzazione di un evento. Per i gruppi con più di 32 partecipanti, Tutti è disponibile solo per gli amministratori. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Ehi, hey, muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: Napoli a voce, re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non si su.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22:58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
2: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta». Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
3: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
2: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
3: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
2: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui consumi e assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente e, per il caffè colombiano, la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi. Mega Mix. Mega Mix. Vivi la musica. Muoviti al ritmo della dance. Mega Mix. Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space? Bangkok.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Tra i matrimoni più attesi dell'anno c'è senza dubbio quello di Damiano David e Dove Cameron, sempre più vicino. La coppia continua a conquistare fan e fotografi con una complicità che non passa inosservata. Lui rockstar dal cuore internazionale, lei attrice e cantante tra le più amate di Hollywood. Tra red carpet, sguardi complici e romantiche vacanze italiane, i due sembrano i protagonisti di una favola moderna. E se i preparativi sono davvero agli sgoccioli, il giorno del sì potrebbe essere uno degli eventi mondani più glamour. Per il momento il cantante non cambia look, ma presto potrebbe aggiungere un bel anello al dito. E tra i protagonisti dell'estate e dei recenti mondiali di calcio, l'eterno Lionel Messi continua ad incantare il mondo dello sport e non solo. C'è una persona che da sempre gli fa da capitano fuori dal campo, Antonella Roccuzzo. Moglie, mamma e imprenditrice, è il punto di riferimento del campione argentino, con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora 2 ragazzini. Oggi, 3 figli, impegni professionali e fatiche sportive di lui, ora la coppia si gode le meritate vacanze. Altro che cartellini gialli e tempi supplementari! Stavolta la partita si gioca tra sole, tuffi e relax. Dopo aver fatto parlare di sé per i colpi in campo, un altro sportivo conquista le cronache rosa con vacanze decisamente glamour. Carlos Alcaraz è stato paparazzato di recente in costiera amalfitana a bordo del suo yacht con la bionda Claudia Canals, influencer ed imprenditrice catalana, nota in Spagna anche per la sua partecipazione ad un famoso reality. Le immagini dei due insieme hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando i rumors su una possibile nuova storia d'amore. Che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa

0: Cosa di più? Una cosa è certa, stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Megamix, Megamix. Un successo dietro l'altro, un'emozione dietro l'altra. Megamix su RGS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione e lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 23:58 minuti.
0: RCS Network ti invita al cinema per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
1: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta». Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
2: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
1: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
2: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
1: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente, e per il caffè colombiano la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con DJ.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Riferimento nella rivoluzione di affrontare i temi più complessi attraverso un registro legato alla quotidianità, intrecciando la cultura alta con quella popolare. L'arco temporale si estende oltre 80 anni dal secondo dopoguerra ad oggi, soffermandosi sugli artisti che hanno fatto della tensione tra tragico e comico il centro della propria poetica e del proprio sguardo sul mondo, coinvolgendo anche il cinema, il teatro, l'architettura, la letteratura e la filosofia. Tragicomica, prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento ad oggi al Maxi di Roma fino al 20 settembre. Ci spostiamo a Torino per un'esposizione che riunisce per la prima volta in un percorso unitario un'ampia e significativa selezione di opere su carta, oltre 600 disegni, acquerelli, incisioni e dipinti provenienti dalle raccolte del GAM raccontano con uno sguardo inedito l'intero XX secolo, dalle atmosfere simboliste e secessioniste fino alle ricerche della generazione degli anni 90. La mostra mette in dialogo poetiche e linguaggi differenti, tutti legati alla centralità della carta come spazio di sperimentazione e invenzione, supporto agile, immediato, disponibile che ha consentito agli artisti di annotare visioni, verificarle, contraddirle, ripeterle e trasformarle. Un altro Novecento, opere su carta dalle collezioni della GAM a Torino fino al 1 novembre. E ora a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Partenope è la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido, connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagna l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 31 agosto. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Woman Down di Colleen Hoover. In questo thriller ricco di colpi di scena, una scrittrice frustrata cerca ispirazione in un rifugio isolato, ma ciò che trova sfida ogni aspettativa e la realtà. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastro Paolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Megamix on RCS Network, The Dance Station, The Music Network.

DJ suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Tesla Model 3 Highland, elettrica ottimizzata aerodinamicamente, CX migliorato. Autonomia fino a circa 550-600 km in ciclo WLTP, 0-100 in circa 4,4 secondi nel long range AWD. Migliorata su insonorizzazione e comfort rispetto alla generazione precedente. Volkswagen ID.2 All, elettrica compatta FWD, circa 226 cavalli nella versione top futura. Autonomia target 450 km nel ciclo WLTP, 0-100 sotto i 7 secondi. Passiamo alle due ruote, KTM 990 Duke, bicilindrico parallelo da circa 123 cavalli e 103 Nm, 0-100 in circa 3,3 secondi. Peso contenuto sotto i 190 kg, è una naked molto aggressiva. Triumph Daytona 660, 3 cilindri da circa 95 cavalli e 69 Nm, da 0 a 100 in circa 3,9 secondi, sportiva media più stradale che estrema ed è un ottimo compromesso quotidiano. Chiudiamo con una curiosità, il settore auto sta cambiando anche fuori dal motore. Oggi i produttori lavorano sempre di più sull'aerodinamica attiva e passiva, perché ogni punto di coefficiente CX può valere fino al 5-7% di autonomia in più sulle elettriche. Questo significa che elementi come maniglia scomparsa, cerchi carenati e sottoscocca completamente piatto non sono più scelte estetiche ma ingegneristiche. Un tempo queste soluzioni erano riservate alle supercar, oggi arrivano anche sulle utilitarie elettriche. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Mega Mix, il cuore della musica. Il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
2: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta: nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
3: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
2: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capodorlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
3: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
2: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente e, per il caffè colombiano, la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air. Adesso. Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con i principali protagonisti del K-pop, ovviamente mi riferisco ai BTS che hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Normal, una delle 14 tracce di Arirang, l'album che ha segnato il ritorno discografico della band coreana dopo quasi 4 anni. In Normal i BTS affrontano temi legati alla quotidianità e alle emozioni vissute dai 7 artisti dentro e fuori dal palco. E passiamo a Vuoto Cosmico, questo è il titolo del nuovo singolo di Giusy Ferreri che conferma la ricerca della cantante di nuovi stimoli e collaborazioni. Giusy Ferreri prosegue così la sua carriera solista con una canzone che definisce ed esalta la sua nuova fase artistica dopo aver intrapreso un percorso parallelo con la band alternative rock dei Bloom. E voliamo in Germania dove c'è Kamrad, il 29enne cantautore tedesco che nel nuovo singolo Sober racconta la lucidità ritrovata dopo una sbornia d'amore, trasformando la fine di una relazione in un nuovo inizio. E passiamo ad un'altra 29enne, in questo caso cantante e attrice statunitense di origini messicane. Mi riferisco ovviamente a Becky G, Baraja Bandita è il titolo del suo nuovo album, il quinto della sua carriera, un lavoro attraverso cui Becky riafferma con forza la propria identità, muovendosi con naturalezza tra spagnolo ed inglese, esprimendo la sua duplice identità culturale ed artistica e segnando anche un ritorno alle sue radici rap. Sarà il primo album di Becky G ad essere pubblicato in vinile e CD. Si intitola invece Last Weekend, il terzo album in studio della 31enne cantautrice californiana Phoebe Bridgers. Phoebe ha aperto i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour e anche qualche data per i Rolling Stones. Last Weekend è un album avvincente in cui tesse storie complesse su sonorità insolite. Nella biografia dell'album, Phoebe Bridgers parla del desiderio di trasferire emozioni dalla compositrice all'ascoltatore e qui e in tutto l'album raggiunge sicuramente questo obiettivo. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Laura Pausini, che ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese. Si tratta però di una cover importante, quella di Juan Chiov, successo del 1980 nato dalla penna di Pino Daniele, in questo caso in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, a confermare ancora una volta quanto sia profondo il legame della Pausini con la lingua portoghese. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Laura Pausini. Se qualcuno deve invidiare qualcosa veramente di me, non deve essere il successo, ma il rapporto che io ho con la mia famiglia.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: RCS Network.
3: RCS Network.
2: RCS Network.
4: It's for you.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space? Lonely.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Campania ci sono 7 posti dove trovare un po' di fresco in questi giorni. Nel comune di Fonte Greca c'è un bosco centenario con una specie di cipressi molto rara, nel bel mezzo del quale scorre il fiume Saba. All'arrivo, la presenza del fiume, di cascate e laghetti vi doneranno subito una sensazione di freschezza. Il bosco vi riparerà dal sole cocente di agosto e fare un picnic nell'area attrezzata con vista sulla cascata sarà davvero una goduria. Poi c'è Bocca della Selva. Con i suoi 1395 metri d'altitudine, questa località nel Parco Regionale del Matese vi garantirà una boccata di ossigeno fresco. Potrete passeggiare nei boschi, stendervi a prendere il sole sui suoi sterminati prati, assaggiare la cucina tipica nell'unico rifugio presente. Da Bocca della Selva, curva dopo curva, lungo una strada bella e panoramica, potrete poi giungere fino al lago Matese. La vetta del Monte Terminillo, che fa parte dei Monti Picentini dell'Appennino Campano, raggiunge quota 1806 metri d'altitudine. I suoi fitti boschi e qualche ruscello sapranno regalarvi ristoro dalla calura, ideale per una giornata di relax. Ci sono infatti aree picnic con giochi per bambini. Salendo in alto invece si trova una piana con un maneggio. Le grotte di Castelcivita si trovano nel Parco Nazionale del Cilento. Ci sono vari percorsi, quello più facile è il percorso turistico della durata di un'ora circa, che basterà per permettervi di godere della bellezza e dell'imponenza di queste grotte. Non dimenticate di indossare scarpe da trekking e di portare con voi una felpa, perché anche nelle giornate più torride qui la temperatura costante è di 18 gradi. Se usciti dalle grotte di Castelcivita avete voglia di fare un tuffo, il fiume Calore è proprio a due passi e potete arrivarci proprio a piedi dal parcheggio delle grotte. Da qui infatti, imboccando un sentiero, arriverete in una zona dove il fiume crea delle vere e proprie spiagge. Tra il fresco dell'acqua e l'ombra degli alberi, refrigerio e divertimento sono assicurati. Il Monte Faito, nei Monti Lattari, con i suoi 1131 metri di altitudine, domina la penisola sorrentina e tutto il Golfo di Napoli. Si può accedere da Vico Equense e da Castellammare di Stabia, anche con la funivia che parte proprio dalla stazione di Castellammare. Qui il fresco non manca e potrete fare un picnic o una passeggiata alla scoperta dei faggi secolari. In estate è possibile anche noleggiare bici ed e-bike. Dal bar del Belvedere avrete poi una vista impagabile sull'intero Golfo di Napoli. E infine, nel Parco del Taburno, a quasi 1400 metri di altitudine, troverete il bel Parco Avventura Camposauro, un'area picnic ed un piccolo parco giochi. Le zip line tra gli alberi del bosco e la parete per l'arrampicata vi faranno passare dei momenti di pura adrenalina, ma al fresco. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Amo l'amore dei marinai che baciano e se ne vanno. Lasciano una promessa, mai più ritornano. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Mega Mix, tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere, solo su RCS Network. Music and Fun.

0: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.
1: I say we're bubbling and bubbling, queen, aye.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è 1:59.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
2: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta». Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
3: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
2: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia